0: fra baba Eunice mama me da da cha o fra tuma a come deve yes o mama danyo adani nyo mi an.
1: We got you covered.
2: YFM 97.9.
1: Keep your radio tuned in.

sia ma wusa watro mi di won sia ma wusa mi di na wa koma so e wa di ma wo